Strong Survive, un'istantanea musicale, un grande successo legato ai momenti più importanti della tua vita. Ogni pomeriggio dalle 14 alle 18, da lunedì al venerdì, solo su Radio Caffè.

passione per i suoni lontani? Scegli allora Radio Caffè. Emozioni indescrivibili, catturate e diffuse dal suono unico di Radio Caffè. La musica jazz.

0: Alexa, apri Radio Caffè FM.
1: Riproduco Radio Caffè in streaming.
0: Radio Caffè, si sente la differenza.
2: Se fa

con l'app e in streaming, Radio Caffè propone 4 canali Only Music. Scegli quando vuoi lo vuoi Caffè Italia, con i grandi successi italiani degli anni 70 ad oggi. Caffè Gold, solo evergreen di ogni tempo. Caffè Lounge, per atmosfere sole lounge esclusive da ogni angolo del pianeta. E Caffè Jazz, jazz e smooth jazz allo stato puro. Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, ne prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

0: la domenica ha un nuovo tramonto. Un'isola dove il tempo si ferma e la musica prende il controllo.
1: Isla Bonita, l'oasi musicale di Radio Caffè. Ogni domenica dalle 18 alle 20 lasciati spettinare dai suoni più eleganti della New Disco, l'energia della Soulful e le vibrazioni dell'Afro House.
0: Prepara il tuo aperitivo tropicale. Isla Bonita. Ogni domenica dalle 18 alle 20 solo su Radio Caffè.

Ogni notte dalle 23 su Radio Caffè torna Caffè Mon Amour. I momenti d'amore raccontati dalle grandi voci internazionali.

tutti, buon martedì. Inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, come ogni giorno prontissimo ad accompagnarvi con un bel po' di notizie da trattare, tanta musica da ascoltare anche oggi. Un appuntamento pieno, siamo ormai agli sgoccioli di quest'estate 2026, siamo nel mese di settembre e tra poco parleremo proprio di vacanze. Quante vacanze sono saltate quest'anno perché bisognava mettere d'accordo un bel po' di amici, quindi una persona voleva il mare, uno la montagna, uno non poteva quella settimana, poi c'è quello che dice per me va bene tutto, che secondo me la persona è perfetta. Comunque è sempre molto complicato mettere insieme tante persone, quindi dovremmo viaggiare da soli, e l'Italia risulta essere il paese al mondo più consigliato per viaggiare da soli. Tra poco si parla proprio di questo.

0: Anche oggi la tua sveglia è sintonizzata su Radio Cafè. Buongiorno.
1: C'è una classifica molto interessante che riguarda i viaggi per quest'estate 2026, dedicata proprio ai viaggiatori, ma non quelli che vanno con grupponi di persone, ma quelli che viaggiano da soli, solitari, che ha messo al primo posto una destinazione abbastanza sorprendente, che è il Kirghizistan, ma ancora più interessante per noi è il secondo posto, cioè l'Italia. Il nostro paese viene apprezzato proprio per la varietà delle esperienze outdoor, cioè dalle Dolomiti, i percorsi costieri della Liguria, poi ci sono i piccoli borghi meravigliosi da visitare da solo, le montagne, i vigneti. Nella top 10 compaiono anche Giappone, Portogallo, Norvegia e Nepal. E tra i fattori che sono considerati di più ci sono la sicurezza, la facilità negli spostamenti, la biodiversità, la qualità delle esperienze. Forse sta cambiando anche, se vogliamo, il modo in cui consideriamo, no? Chi viaggia da solo. Una volta partivi senza compagnia e magari non venivi visto benissimo, come se tu fossi un lupo solitario, come se non avessi amicizie. Adesso invece viene anche ben visto poter viaggiare da soli, stare bene con noi stessi e avere anche il coraggio, perché ci vuole comunque coraggio a fare, non lo so, una settimana, due settimane da soli, è ben visto, e almeno quello non cambia, no? Non cambia assolutamente. Quindi se non avete la giusta compagnia, se non sapete con chi viaggiare, non vi private di appunto farlo, fatelo da soli, perché tanto oggi è una cosa meravigliosa.

0: Anche oggi la tua sveglia è sintonizzata su Radio Caffè. Buongiorno.
1: Se ci mettiamo, cari amici, un giorno a chiedere ai turisti quale sia la città più bella del mondo, potrebbe risultare abbastanza facile, perché si va sulle città gettonate, le città desiderabili da tutti. Ma se proviamo invece a chiedere questa cosa a chi quella città la vede ogni mattina andando al lavoro, beh, la classifica cambia parecchio. Tra poco vediamo qual è la città più bella del mondo secondo chi ci vive, secondo chi la vive appunto ogni giorno, la vive nella quotidianità.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Siete le sorelle Owens?
2: Sì, se amiamo qualcuno muore.
1: Ma dai, a settembre
2: siamo streghe.
1: Ritorna la magia.
2: E siamo maledette.
1: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
2: Aspetto questo momento da un'eternità.
3: Sì, è vero.
1: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
6: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
7: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
8: A me importa.
9: Coyote vs Acme,
10: l'idiota!
9: Al cinema dal 2 settembre.
11: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
12: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
13: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
12: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
14: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
15: Amiche per la vita!
12: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

C'è un portale, Time Out, che ha coinvolto circa 24.000 residenti in diverse città del mondo chiedendo quanto considerasse bella la propria città. Al primo posto, in questo 2026, troviamo Città del Capo. L'86% dei residenti intervistati la considera molto bella. Al secondo posto c'è Edimburgo con l'84%, mentre sul podio compare anche Sydney. Seguono Chicago, Lisbona, Parigi e Stoccolma. Nella top 10 troviamo anche Porto, Medellin e Riga. E la curiosità per noi è che nessuna città italiana entra nelle prime 10. È una classifica interessante proprio perché non va a giudicare soltanto i monumenti e le attrazioni turistiche, ma va a vedere un po' come si vive, no? quella città, quindi il traffico, i quartieri periferici, i mezzi pubblici, i lunedì mattina, le giornate di pioggia, e quindi vanno a considerare tutte queste. Tra le preferenze da parte dei viaggiatori, l'Italia compare ovviamente sempre al top delle classifiche, anche in questo perché noi siamo amanti ovviamente dei nostri posti, dei nostri luoghi, che sono meravigliosi, ma secondo determinate altre persone che ci vivono sono molto più innamorati, più attaccati a queste città. Appunto, la prima risulta essere Città del Capo, che viene consigliatissima anche per le prossime ferie, per le prossime vacanze, e sono proprio i residenti a dirlo: viviamo benissimo, stiamo benissimo, quindi se volete venite da noi. È anche una trovata di marketing, però funzionante.

In diretta The Mag con Yuri Caliolo. Se avete qualcosa da dire a un albero, c'è una città dove potete farlo davvero. Yuri, chi è che dice qualcosa all'albero? No, ci sono effettivamente questi posti. Alcuni alberi hanno un proprio indirizzo email e la cosa ancora più incredibile è che ricevono anche dei messaggi. Tutto questo accade a Melbourne. Lo vediamo tra poco, cosa abbastanza inusuale. È complicato da capire, ma tra poco capiremo anche perché tutto questo.

dobbiamo viaggiare con il nostro shuttle di The Meg a Melbourne, dove proprio qui hanno creato anni fa un sistema digitale per catalogare migliaia di alberi urbani, assegnando loro identificativi individuali. E l'idea è molto pratica: permettere ai cittadini di segnalare facilmente problemi come rami danneggiati, alberi in cattive condizioni. Poi è successa una cosa molto più poetica, se vogliamo: le persone hanno iniziato ad utilizzare gli indirizzi associati agli alberi per inviare dei veri messaggi, quindi ringraziamenti, pensieri, anche dichiarazioni d'affetto, dichiarazioni d'amore, un nuovo modo di conoscersi, di dating tramite l'email di un albero. E la particolarità è tornata sotto i riflettori anche nelle classifiche 2026 dedicate alle città più verdi, dove Melbourne compare tra le prime posizioni. Ed è bellissimo perché la tecnologia era stata creata per segnalare inizialmente dei problemi, e noi esseri umani invece abbiamo deciso di utilizzarla anche per parlare con gli alberi o per parlare tramite gli alberi. Probabilmente loro ovviamente non risponderanno, ma considerando quante persone visualizzano i messaggi senza rispondere, almeno loro hanno una scusa migliore, perché non possono scrivere e possono fare da tramite anche per delle conoscenze. Immagina un giorno di poter raccontare: ho conosciuto mia moglie, ho conosciuto mio marito tramite un albero. In che senso? Storia bellissima da raccontare quando si è seduti a cena con un gruppo di amici. L

Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Come sempre ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per la giornata di oggi. Per quanto mi riguarda, si ritorna domani, solito orario, solito posto. Come sempre, fate i bravi, ma non troppo.

0: Radio Café, il est 6h58.
1: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
3: Sì.
4: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
2: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
7: Siete le sorelle Owens?
8: Sì, se amiamo qualcuno muore.
7: Ma dai,
9: a settembre
8: siamo streghe.
9: Ritorna la magia.
8: E siamo maledette.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
10: Aspetto questo momento da un'eternità.
8: Sì, è vero.
9: Amori e incantesimi 2, al cinema.
11: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
13: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
14: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
15: A me importa.
16: Coyote vs Acme.
17: Litigata!
16: Al cinema dal 2 settembre.
18: Benvenute sull'Isola dei Ricordi.
19: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
20: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
19: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
21: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
22: Amiche per la vita!
19: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
1: Subaru.
2: Radio Caffè.
3: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Ehi, ben svegliato! Noi ci siamo, ogni mattina per partire con il piede giusto. Scendi letto e caffè. La sveglia di Radio Caffè. Radio Caffè.

0: Radio Café, il est 8h01.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Ma effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
4: Radio Caffè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Bentrovati ad un nuovo appuntamento, buon martedì mattina, code per traffico intenso sulla A4 Venezia-Trieste tra la Tisana e San Stino di Livenza, disagi in direzione Venezia. Sulla tangenziale di Mestre, per lavori, dalle 21 di questa sera 15 settembre alle 5.30 di domattina, chiuso lo svincolo di entrata della Miranese in direzione Milano. Dalle 21.30 di questa sera 15 settembre alle 5.30 di domattina, chiuso lo svincolo di entrata di Mira Oriago in direzione Milano e di uscita di Mirano Dolo per chi proviene da Milano. Dalle ore 22 di questa sera 15 settembre alle 5.30 di domattina, a causa di lavori, verrà chiuso l'innesto tra la A4 Padova-Venezia e la A13 Bologna-Padova in entrambe le direzioni di marcia. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre, le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: da Barbara Salandri. Sui cieli della Lituania, i caccia della NATO hanno abbattuto un drone. Il presidente del paese baltico accusa indirettamente la Russia. Intanto incertezza sull'accordo tra Mosca e Kiev, annunciato ieri da Trump, per evitare di colpire gli impianti petroliferi. Il servizio è di Nicola De Muro.
1: Caccia della NATO hanno abbattuto nella notte un drone sopra la Lituania. Dalle prime informazioni si tratterebbe di jet italiani di stanza nel paese baltico, mentre non c'è alcuna conferma ufficiale sull'origine del velivolo senza pilota abbattuto. Nel dare l'annuncio dell'operazione, il presidente del paese baltico, Gitanas Nauseda, su X ha scritto: un drone che ha violato nella notte lo spazio aereo della Lituania è stato rapidamente abbattuto da caccia della NATO. Intanto rimane avvolto nell'incertezza l'annuncio, pubblicato con un post ieri da Trump, circa un accordo tra Ucraina e Russia per non colpire i rispettivi siti energetici. Kiev avrebbe accettato. L'Ucraina è pronta ad adottare misure di de-escalation se la Russia farà altrettanto, ha detto il presidente Zelensky. Nessuna conferma ufficiale da Mosca, ma secondo diverse fonti stampa internazionali Putin sarebbe riluttante. Nella notte, intanto, attacchi incrociati e droni ucraini hanno danneggiato un impianto industriale nella regione russa di Samara.
0: 13 civili feriti nel sud dell'Arabia Saudita per una serie di raid condotti dagli Houthi con missili balistici e droni come rappresaglia per gli attacchi sauditi. I raid hanno provocato anche ingenti danni materiali, colpendo diverse abitazioni. Intanto, in un video pubblicato sui social, il primo ministro israeliano Netanyahu ha attaccato il documentario Naza, premiato alla Mostra del Cinema di Venezia e diretto da due registi israeliani. Stiamo combattendo l'incitamento all'antisemitismo in tutto il mondo, ma quando proviene da dentro di noi è intollerabile, le parole di Netanyahu. A stretto giro la replica dei due registi, tutte dichiarazioni verificate, vogliamo proiettare il documentario in Israele. In Svezia si ferma la corsa della destra radicale, a metà settimana sono attesi i risultati definitivi delle elezioni politiche, ma al momento la coalizione di centrosinistra ha 3 seggi di vantaggio sul blocco di centrodestra. Sentiamo Alessio Galea.
2: Siamo pronti a governare, ma serve collaborare e mettere la Svezia prima di tutto. Così Magdalena Andersson, leader dei socialdemocratici, in attesa dell'esito definitivo delle elezioni, atteso non prima di domani. Nel segno della prudenza anche il blocco di centrodestra guidato dai moderati del premier uscente Kristersson, che rimarca lo scarto minimo. Andersson, 59 anni, laurea in economia con studi a Stoccolma ed Harvard, resta dunque favorita per tornare premier dopo 4 anni all'opposizione, ma potrebbero servire settimane se non mesi di negoziati per formare un nuovo governo. Il blocco di opposizione di sinistra è formato da socialdemocratici, verdi, sinistra e dal partito di centro, che ha già escluso di condividere il potere con la sinistra. Da parte sua Andersson ha confermato la linea dura sui migranti sul modello danese, chiarendo di essere pronta a parlare con tutti ad eccezione dei democratici svedesi, il partito di estrema destra che ha perso quasi 3 punti rispetto alle politiche del 2022. Una battuta d'arresto inattesa, mentre in Europa si paventava che l'onda nera tedesca, dopo il recente trionfo dell'AfD, arrivasse anche a Stoccolma.
0: Al rush finale in Senato l'esame della riforma della legge elettorale, questa mattina il voto dell'Aula. Il testo, dopo il via libera di Palazzo Madama, tornerà alla Camera dal 28 settembre per una terza lettura. Introduzione delle preferenze con capilista bloccati, estensione del voto fuori sede ai caregiver familiari, eliminazione della norma anticespugli e aumento delle firme da raccogliere per i partiti non presenti in Parlamento, alcune delle novità. Critiche le opposizioni, che parlano di legge truffa che difende la casta. Oggi l'ultimo abbraccio a Emma Bonino, morta venerdì all'età di 78 anni. Alle 12.30 a Roma, i funerali di Stato in forma laica nella sala della Protomoteca in Campidoglio, dove è proseguito anche ieri l'omaggio di cittadini, rappresentanti delle istituzioni e forze politiche alla storica leader radicale. Alle esequie parteciperanno anche il capo dello Stato Mattarella e la premier Meloni. Ieri sera, sempre a Roma, c'è stata anche una veglia laica, ma sentiamo il ricordo di due ex premier, Massimo D'Alema ed Enrico Letta.
3: Che ci mancherà in questo momento così difficile della vita del paese è il suo femminismo determinato, il suo essere dalla parte delle donne, in un momento in cui ancora oggi sono minacciati i diritti delle donne, e il suo europeismo.
4: Veramente una grande perdita per l'Italia, una grande perdita per l'Europa, perché le sue battaglie oggi sono, non è un caso, ma proprio tutte le sue battaglie sono tutte oggi messe in discussione, tutte messe sotto attacco, sul ruolo della donna, le sue battaglie sul multilateralismo, sul multiculturalismo. Credo che il messaggio forte sia quello di non lasciare le sue battaglie senza che queste vengano portate avanti.
0: E di nuovo allerta rossa sull'Etna per l'emissione di cenere a causa di una nube vulcanica che si è alzata per 4 km. SAC, la società che gestisce lo scalo di Catania, ha comunicato che è stato disposto il prolungamento della chiusura dello spazio corrispondente ai settori C1 e B3. Sospese dunque le attività di volo in arrivo e partenza dallo scalo fino alle 10 di questa mattina. Calcio in chiusura, Serie A, l'Inter vince in rimonta per 5-3 contro l'Udinese e si conferma in testa alla classifica a punteggio pieno con 12 punti insieme alla Roma, che nell'altro posticipo della quarta giornata ha sconfitto 2-0 fuori casa il Torino. Continua a vincere anche il Como, che supera il Parma per 2-1. L'Ariani ha 10 punti in classifica, secondi insieme alla Lazio. Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona giornata.
5: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Scendi letto e caffè. Il miglior modo per affrontare la tua giornata con Radio Caffè. L'aroma della buona musica.

0: compagna ideale, sempre.
1: Check it out. It feels kind of crazy.

Buoni e aromi lontani sono i sapori e le note della Bossa Nova. Bossa e caffè, emozioni e ritmi di terre incontaminate. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 21 su Radio Caffè.

0: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa. Radio
1: Caffè. Aspetta un attimo, Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Caffè, la grande musica di tutti i tempi.
1: Stai ascoltando

0: Radio Café, il est 9h01.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
3: Bentrovati ad un nuovo appuntamento, buon martedì mattina. Sulla A4 Venezia-Trieste, code per traffico intenso tra l'innesto con la A28 e Cessalto in direzione Venezia. Inoltre segnaliamo un incidente nella stessa direzione tra l'innesto con la A28 e Sanstino di Livenza. Code sul passante di Mestre in direzione Milano tra Spinea e l'innesto con la A13. Sempre in direzione Milano, sulla tangenziale di Mestre, si viaggia lentamente tra rotatoria Miranese e Marghera. Proseguendo sulla A4 Brescia-Padova, rallentamenti tra Montebello e Verona Sud in direzione sempre Milano. Sulla tangenziale di Mestre, per lavori, dalle 21 di questa sera 15 settembre alle 5.30 di domattina, chiuso lo svincolo di entrata della Miranese in direzione Milano. Dalle 21.30 di questa sera 15 settembre alle 5.30 di domattina, chiuso lo svincolo di entrata di Mira Oriago in direzione Milano e di uscita di Mirano Dolo per chi proviene da Milano. Dalle ore 22 di questa sera 15 settembre alle 5.30 di domattina, a causa di lavori, verrà chiuso l'innesto tra la A4 Padova-Venezia e la A13 Bologna-Padova in entrambe le direzioni di marcia. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Un radiocaffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi.
1: Ogni momento è quello buono per ascoltare Radio Caffè.
2: You know, you make me feel so good inside.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, il est 9h58.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru.
3: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Barbara Salandri. Nuove tensioni tra Russia e NATO. Una fregata di Mosca ha lanciato due razzi di segnalazione verso un elicottero militare danese in acque internazionali, mancando di poco il velivolo. Lo ha reso noto in un comunicato l'esercito del paese del nord Europa. Non risultano conseguenze. Mosca ha passato il limite, denuncia però Copenaghen. Episodio che arriva poche ore dopo l'operazione di caccia della NATO, che hanno abbattuto un drone sopra la Lituania. Il presidente Nausea ha ringraziato gli alleati per la sicurezza garantita. Ora i rottami del velivolo senza pilota sono sotto esame. Intanto non c'è ancora alcuna conferma ufficiale all'annuncio fatto ieri dal presidente USA Trump sul blocco da parte di Kiev e Mosca di attacchi agli impianti petroliferi. Zelensky si era comunque detto disponibile a una de-escalation a patto che faccia lo stesso la Russia, ma finora il Cremlino tace. Legge elettorale. Ieri pomeriggio l'Aula del Senato ha terminato l'esame del testo. Questa mattina dalle 10 le dichiarazioni di voto, a seguire il via libera finale al provvedimento. La riforma poi tornerà alla Camera per la terza ed ultima lettura. Tra le principali novità, l'introduzione delle preferenze con capilista bloccati ed estensione del voto fuori sede ai caregiver familiari. Il nuovo sistema di voto è proporzionale puro, ma prevede un premio di maggioranza per la coalizione che raggiunge il 42% dei consensi in entrambe le Camere. Piazza del Campidoglio blindata per l'ultimo saluto a Emma Bonino, morta venerdì a Roma a 78 anni. Alle 12.30 nella sala della Protomoteca saranno celebrati i funerali di Stato, in forma laica, della storica leader radicale. Presenti le più alte cariche dello Stato, a partire dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Per permettere a tutti di seguire la commemorazione, allestito anche un maxi schermo sulla piazza. Incessante anche ieri l'omaggio di tanti cittadini, militanti del mondo radicale ed esponenti politici alla Camera Ardente, al termine della quale si è svolta una veglia civile organizzata da Più Europa. Momenti di paura ieri pomeriggio a Roma, in via della Giuliana, vicino al Vaticano. Una donna è stata colpita al braccio da un pallino in plastica dura sparato da un'arma d'aria compressa tipo softer mentre camminava sul marciapiede. Avvertito un forte dolore e una macchia di sangue sui vestiti, la donna si è recata in ospedale, dove è stata curata e medicata. Su quanto accaduto indagano i carabinieri. Tra le ipotesi, quella di una bravata da parte di qualcuno affacciato ad una finestra, ma non si esclude neppure la pista di un gesto mirato. Sotto esame le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per accertare da dove sia partito il colpo. Ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego. Sentiamo.
1: Nuovo lavoro, ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro, il piano integrato autoimpiego punta a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali da parte di giovani esclusi dal mercato del lavoro. Le agevolazioni finanziate dal programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, sono articolate in due misure: Resto al Sud 2.0 e Autoimpiego Centro Nord. Gli incentivi, voucher e contributi per programmi di investimento a fondo perduto sono rivolti ai giovani tra i 18 e i 34 anni compiuti, disoccupati o inoccupati, e ai cosiddetti working poor. Le domande di finanziamento vanno presentate online sul sito di Invitalia, attuatore del piano integrato autoimpiego, da parte del titolare legale rappresentante dell'azienda. Le nuove imprese ammesse alle agevolazioni saranno accompagnate da due servizi di tutoraggio tecnico e gestionale. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Aspetta un attimo, Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati ad un nuovo appuntamento. Un incidente sta provocando code sulla A4 Brescia-Padova tra Peschiera del Garda e Desenzano in direzione Milano. Sulla A4 Padova-Venezia, rallentamenti con code tra l'innesto con la A13 e quello con la tangenziale di Mestre in entrambe le direzioni di marcia. Code per traffico intenso in direzione Venezia sulla A4 Venezia-Trieste tra la Tisana e Stanstino di Livenza. È segnalato un incidente sulla A23 Palmanova-Travisio in entrata allo svincolo di Udine Sud. Sulla tangenziale di Mestre, per lavori, dalle 21 di questa sera 15 settembre alle 5.30 di domattina, chiuso lo svincolo di entrata della Miranese in direzione Milano. Dalle 21.30 di questa sera 15 settembre alle 5.30 di domattina, chiuso lo svincolo di entrata di Mira Oriago in direzione Milano e di uscita di Mirano Dolo per chi proviene da Milano. Dalle ore 22 di questa sera 15 settembre alle 5.30 di domattina, a causa di lavori, verrà chiuso l'innesto tra la A4 Padova-Venezia e la A13 Bologna-Padova in entrambe le direzioni di marcia. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ha ancora emozioni senza tempo. Resta con noi.

L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.

0: Sei un azionista TIM e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
1: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
0: Ecco perché.
1: Non fartela scappare.
2: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
3: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
4: Così questa è la nuova Volvo X60.
5: Che ne dici?
6: 100% elettrica.
4: Bellissima, ma giusto un limite.
5: Ancora?
6: Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
4: È vero, ma il prezzo?
6: Come la tua ibrida.
4: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
6: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
7: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
8: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
9: Puoi dirlo forte.
8: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
9: Sì.
10: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
8: Scegli ora ING Business Banking.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
11: L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica. Tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.

Ascolta Radio Caffè. Ogni momento è quello buono. Radio Caffè. Love Emotion.

0: Radio Caffè. Si sente la differenza.
1: L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica. Tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.
2: Ascolta Radio Caffè. Ogni momento

0: L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.
1: Radio Caffè, il è 11:02.
2: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno, bentrovati ad un nuovo appuntamento. La A4 Brescia-Padova in direzione Milano per incidente con mezzi pesanti coinvolti è al momento chiusa tra Sirmione e Desenzano ed è chiuso anche lo svincolo di entrata di Sirmione nella stessa direzione. Code in aumento, al momento pari a circa 9 km nel tratto compreso tra Peschiera del Garda e Desenzano. Per curiosi, rallentamenti in direzione Venezia tra Desenzano e Sirmione. Sulla A4 Venezia-Trieste, code per traffico intenso tra la Tisana e Sandona di Piave in direzione Venezia. Sulla tangenziale di Mestre, per lavori, dalle 21 di questa sera 15 settembre alle 5.30 di domattina, chiuso lo svincolo di entrata della Miranese in direzione Milano. Dalle 21.30 di questa sera 15 settembre alle 5.30 di domattina, chiuso lo svincolo di entrata di Mira Oriago in direzione Milano e di uscita di Mirano Dolo per chi proviene da Milano. Dalle ore 22 di questa sera 15 settembre alle 5.30 di domattina, a causa di lavori, verrà chiuso l'innesto tra la A4 Padova-Venezia e la A13 Bologna-Padova in entrambe le direzioni di marcia. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre, le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Barry in mezzo.
1: Gagliardo, meglio.
2: Buongiorno.
3: No, ma non intanto dobbiamo dire a chi ti ascolta la verità.
4: Dovreste chiederglielo.
3: Ciao, tu puoi chiami come vuoi, anche un po' Pippo. Questo non credo, ma dai a Barry quello che è di Barry. Per Putto, per Spino, per Pino.
5: Non sei the cat is in the sack when you have not the cat in the sack.
6: Vattene da questo studio.
7: Buongiorno fratelli, sorelle, sbarbati, forze del domani. È il 15 settembre e noi siamo qui di martedì per fare il nostro macchiatone fino alle 13, regolarmente sempre in onda con bella musica, i nostri ospiti, noi.
8: Il macchiatone.

Il Corriere della Sera scrive: nuovo balzo di greggio e gas. Io non voglio commentare, ma sono preoccupato. La roulette russa dei poli, lo scrive la Repubblica. Cina e USA, niente regole sull'intelligenza artificiale, quindi abbiamo già deciso di autoeliminarci. Meloni butta via Nordio, né ministro né deputato, lo scrive Il Fatto. Trump tregua energetica, ma Zelensky resta cauto, lo scrive Il Resto del Carlino. Avanti così, insomma, Il Messaggero parla di calcio. Boh. Roggero resta dentro perché è italiano, lo scrive La Verità. Il Giornale dedica una copertina a Vannacci. Sei di sinistra ambientalista, a Bologna ti regalano la casa, scrive Il Giornale, ma non solo a Bologna. Il voto di Allah lo scrive Il Tempo. Insomma, sono più o meno i temi che rimbalzano da un giornale all'altro. A dopo.

0: Andiamo sui giornali locali. In Liguria, scuola, bus promossi in città, valli osservate speciali. E poi c'è il dengue, un caso ad Albenga. Ne abbiamo parlato anche noi di questa malattia delle zanzare. Il Mattino di Napoli, Capodichino, nuova porta dell'Oriente. Stiamo parlando probabilmente della zona aeroportuale. Il sistema Caserta tra affari e potere, lo scrive Cronache di Caserta. Il Vomero diventi zona rossa. Non era già tutto il Vomero zona rossa? E vediamo un po', qui eravamo in Campania. In Calabria invece, sulla Gazzetta del Sud, a rischio la pace in Europa. Beh, la Gazzetta del Sud parla molto di cose nazionali. Cosenza ha la cardiochirurgia, un'attesa durata 20 anni. Pensate a Cosenza come sono presi. Adesso è arrivata la cardiochirurgia, pazzesco, non dovrebbero succedere neanche a leggerle sui giornali. Riesplode la rabbia degli operai, lo scrive il Corriere del Mezzogiorno, in Puglia, e l'ex Ilva i giorni della protesta. Insomma, lì diciamo che l'argomento caldo è sempre quello, l'Ilva. Per andare a vedere in Toscana e poi in Sicilia, il Tirreno Neri si prende il termine al Calata Orlando Dalli Viosa e un 1AR sempre più grande. E questo sulla zona di Arezzo, le tre medaglie di Emma Lancini. Insomma, Arezzo meno cronaca del solito, stipendi mezza Toscana in ritardo, lo scrive il Corriere Fiorentino. L'ASL chiude la RSA, sit-in dei familiari, i nostri anziani non sono pacchi. Problemi abbastanza generali, un po' dappertutto. Due cose della Sicilia, vediamo un pochino. Gazzetta del Sud, vabbè, più o meno sono le notizie che hanno anche gli altri giornali del Sud. Assalto di massa ai poliziotti, presi a sassate, 8 agenti feriti a Palermo. Questo, andiamo avanti.
1: Hai scaricato la nuova app di Radio Caffè? Digita, scarica e ascolta gli altri canali di Radio Caffè per vivere in ogni momento il tuo momento.

capita che le relazioni vadano male. Andando avanti con gli anni e col tempo, sempre peggio, non durano quasi più come una volta. Una volta si facevano andare così, adesso non durano le relazioni. Si pensa più a come salvarle che a come farle durare. Questo è l'argomento di oggi con Serenella Salomoni. Rimanete con noi qui al nostro macchiatone di Radio Caffè.

0: Buongiorno, Serenella Salomoni, psicoterapeuta, sessuologa, esperta di terapia della coppia. Bentornata. Buongiorno, Serenella.
1: Buongiorno carissimi.
0: Allora, come fare per salvare una relazione? Perché ci sono vari modi, adesso le relazioni vanno come vanno. Ci sono c'è una ricetta un po' particolare, un po' bizzarra, come dire, no? Quale sarebbe?
1: Beh, sai, quando tu senti che la tua relazione sta andando male, magari pensi: "Beh, aspetta che proviamo ad aprire questa nostra coppia, vedere se la non monogamia ci può portare quindi ad una relazione aperta che possa far sì che trovo la soluzione relazionale per far andare bene la mia". Perché il desiderio di aprire una relazione può nascere da motivazioni molto diversi. Quindi quando una relazione però è già in difficoltà, ricorre a quella che chiamiamo coppia aperta, raramente risolve le tensioni che ci sono e che sono evidenti. Quindi molto spesso cerchiamo di pensare a certe cose, ma più che altro lo facciamo per evitare di affrontare il problema della nostra relazione, mentre invece bisogna individuare i bisogni fondamentali che ci sono all'interno della coppia e cercare di risolverli. Uno dei problemi più comuni, ad esempio, è la fretta, cioè nel senso che la coppia non si concede mai il tempo necessario, oppure il fatto di vedere se c'è nell'ambito della sessualità una buona sessualità. Allora bisogna che un altro passaggio fondamentale è valutare con chiarezza e consapevolezza se i possibili vantaggi di una coppia aperta superino effettivamente i rischi e le difficoltà che comporta attraverso quello che può essere un confronto onesto. Noi se percepiamo la presenza di altre motivazioni che rendono la relazione più difficoltosa che gratificante, forse a quel momento è anche il momento di separarsi.
0: Bene. Teniamo a mente. Grazie Serenella, buona giornata.
1: A voi. Ciao ciao. And for love's sake, each mistake, oh.

emozionante. Una canzone. Lascia che Radio Caffè accompagni la tua giornata. La musica soul toccherà la tua anima. Il jazz farà correre la tua mente. Lo smooth jazz saprà portarti lontano. Il pop e i successi senza tempo sapranno farti emozionare. Radio Caffè, perché

0: Radio Café, il est 11h58.
1: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati ad un nuovo aggiornamento. Per incidente risolto, lunghe code sulla 4 Brescia-Padova tra Somma Campagna e Sirmione in direzione Milano. Per il traffico sostenuto, incolonnamento in uscita allo svincolo di Peschiera del Garda da entrambe le provenienze. In direzione Venezia, sempre sulla 4, rallentamenti per traffico intenso tra Desenzano e Peschiera del Garda. Ci spostiamo sulla 4 Venezia-Trieste, dove si viaggia in coda per traffico sostenuto in direzione Venezia tra la Tisana e Stanstino di Livenza. Sulla tangenziale di Mestre, per lavori, dalle 21 di questa sera 15 settembre alle 5.30 di domattina, chiuso lo svincolo di entrata della Miranese in direzione Milano. Dalle 21.30 di questa sera 15 settembre alle 5.30 di domattina, chiuso lo svincolo di entrata di Mira Oriago in direzione Milano e di uscita di Mirano Dolo per chi proviene da Milano. Dalle ore 22 di questa sera 15 settembre alle 5.30 di domattina, a causa di lavori, verrà chiuso l'innesto tra la A4 Padova-Venezia e la A13 Bologna-Padova in entrambe le direzioni di marcia. In chiusura vi ricordo Ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre, le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

vedendo così i titoli dei giornali del Veneto, il motoscafista Gabriele in barca? Non l'ho vista. Vabbè, adesso non l'ha nemmeno vista. Po' di botto. Prima non aveva visto la barca, adesso non aveva visto che dentro la barca c'era qualcun altro. Comunque, qualcosa succederà. Stanno cercando questa donna. È veramente tristissima la cosa, perché non si sa. Comunque, uccisa perché non c'era posto in casa di riposo, Corriere delle Alpi. Questa è una notizia incredibile, e la viene riportata anche su Tribuna. Poi c'è un incidente di montagna, precipita per 300 metri un alpinista, lo riporta la Tribuna di Treviso. Mattino, anche qui uccisa perché non c'era posto in casa di riposo, lo riporta anche il Mattino e comunque anche La Nuova, la riportano tutti questa notizia. E poi nel taxi due passeggeri sono testimoni chiave anche l'ecco scandaglio per trovare Gabriella. Insomma, comunque nel taxi c'erano due passeggeri, quindi vediamo di uscire da questa, almeno sapere dov'è questa donna. Purtroppo abbiamo già capito che non c'è più, ma le speranze sono le ultime a morire. La figlia della vittima, noi lasciati soli, qui si parla della tragedia di Saonara. E poi si sporge per uno scatto, fotografo precipita e muore, anche questa viene riportata. Insomma, c'è molta cronaca sui giornali del Veneto.

Oggi è con noi Cigi a Mestre, quindi Paolo Zabeo sarà ai nostri microfoni. Parleremo di stipendi e pubblica amministrazione, perché la pubblica amministrazione è più veloce delle imprese private. Ma c'è una cosetta da sapere, ce la dirà lui tra poco. Intanto rimanete con noi con la bella musica di Radio Caffè al nostro macchiatone.

0: Buongiorno e bentornato a Paolo Sabeo della CGA Mestre. Ciao Paolo.
1: Buongiorno a voi, eccoci.
0: Allora, stipendi e pubblica amministrazione e privati, ci sono delle cosette da sapere che voi avete fatto naturalmente tramite una delle vostre indagini. Avete scoperto che la pubblica amministrazione paga, sì, ma ci sono delle cose da sapere.
1: Sì, va detto che negli ultimi 10 anni si sono ridotti i tempi di pagamento da parte della pubblica amministrazione. Oggi mediamente paga entro 27 giorni i propri fornitori, al di sotto quindi della soglia dei 30 giorni prevista per legge, però purtroppo il debito

0: commerciale continua ad aumentare. E allora come si giustifica tutto questo? Che purtroppo praticamente paga più in fretta, ma non tutto, perché l'anno scorso, a fronte di 27 miliardi circa di fatture ricevute, ne ha pagate solo 21, quindi praticamente quelle che paga le paga più in fretta, ma poi insomma praticamente non ha onorato quasi 7 miliardi di euro, e questo va ad accumulare il debito commerciale che ha nei confronti di privati, che ormai ha raggiunto la cifra di 64 miliardi, che è un importo spaventoso, sono quasi due finanziarie. Pensa che se questi soldi venissero pagati alle imprese fornitrici, molto probabilmente l'economia andrebbe molto meglio, avremmo più occupati, avremmo un paese più praticamente efficiente. Dall'altro canto va ricordato che le imprese private, soprattutto le grandi, pagano sempre più in ritardo. Solo il 21% delle grandi aziende ha pagato entro le scadenze dei termini, le più, diciamo così, virtuose sono le micro, le piccolissime. Sta di fatto sostanzialmente che noi abbiamo bisogno di pagamenti più puntuali per rendere l'economia più forte.
1: Certo, ma i veri motivi sono che non ci sono i soldi, o c'è la burocrazia che è arenata?
0: No. Per quanto riguarda la pubblica amministrazione, il problema è sempre il solito, la mancanza di soldi, la difficoltà, e quindi la PA paga sostanzialmente quando ha la liquidità. Le grandi imprese invece abusano della loro posizione dominante, cioè usano la dilazione di pagamenti come leva di finanziamento a costo zero e mettono in grave difficoltà invece tantissime piccole imprese che devono ricorrere a anticipi bancari, addirittura factoring, cioè vendere il debito. Quindi evidentemente è una situazione che va risolta.
1: È tutto un gioco che esiste da sempre, infatti lo sappiamo. Grazie davvero a Paolo Zabeo della CGA Mestre, buona giornata, a presto.
0: Grazie a voi, grazie a voi.

Andiamo sulle notizie di economia. Quotidiano economico, giuridico e politico Italia Oggi dice: cedolare secca per i negozi. Manovra allo studio l'aliquota al 21% per botteghe fino a 250-300 metri quadrati di superficie. Possibile anche una detassazione delle tredicesime fino a 15.000 euro. Sarà interessante a capire se queste cose potranno essere fatte, anche se sembra un po' la foglia di fico. Rally di petrolio e gas, scrive il Sole 24 Ore. Bond USA oltre il 5%. Intelligenza artificiale e caro energia spaventano i mercati. E te credo, aggiungo io. Non so se c'è qualcosa che vale la pena di vedere sui giornali sportivi che non sia il solito calciomercato. Infatti così è. Noi andiamo avanti, tra pochi saluti.

Noi ci lasciamo anche oggi, arriviamo al dunque, le nostre due ore dalle 11 alle 13 le abbiamo fatte, domani mattina saremo ancora qui alle 11 su Radio Caffè per il nostro macchiatone. Naturalmente rimanete con noi tutto il resto della giornata che c'è bella musica. Ciao da Barry Mason, che sia per voi una bellissima giornata di felicità.

0: quel vago senso di tristezza che la domenica sera fa preoccupare per la settimana che verrà,
1: il cosiddetto Sunday Blues,
0: su Radio Caffè c'è il Sunday Jazz.
1: Sì, e per l'esattezza si chiama il jazzofono.
2: Jazz.
3: Il jazzofono, la voce del jazz.
1: Ogni domenica dalle 9 alle 10 di sera su Radio Caffè con Dario Barollo e Nick Ferrauto.

0: Radio Café, il est 13h01.
1: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
5: Bentrovati, sulla A4 Brescia-Padova si verificano ancora lunghe code tra Verona Sud e Peschiera del Garda in direzione Milano a causa di un precedente incidente. Tra Desenzano e Peschiera invece segnaliamo rallentamenti con code per chi viaggia verso Venezia per traffico intenso. Sulla Venezia-Trieste si viaggia a rilento per un mezzo pesante in panne tra Cessalto e San Donat di Piave in direzione Venezia. Nella stessa direzione code per traffico intenso tra Latisana e Sanstino di Livenza. Vi informiamo inoltre che dalle ore 21.30 di stasera alle ore 5.30 di domani mercoledì 16 settembre sulla tangenziale di Mestre verrà chiusa l'entrata di Mira Oriago in direzione Milano per attività di manutenzione con deviazione del traffico presso Marghera. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. Per il momento è tutto, buon viaggio.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
6: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Una buona giornata da Barbara Salandri. Tensioni crescenti tra Russia e NATO. Un drone non identificato è stato abbattuto sui cieli della Lituania da jet italiani nell'ambito della missione dell'Alleanza Atlantica. Poco dopo, una fregata russa ha lanciato razzi di segnalazione sfiorando un elicottero danese che si trovava in acque internazionali al largo della costa della Danimarca. Copenaghen ha annunciato che convocherà l'ambasciatore di Mosca per discutere dell'incidente. E non si ferma il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina, che non risparmia i siti energetici nonostante l'annuncio di Trump dello stop ai raid sulle raffinerie tra Mosca e Kiev. In un doppio attacco delle forze russe colpite almeno due stazioni di servizio della capitale ucraina, dove si conta un morto e diversi feriti. Raid anche su Odessa e Zaporizhia. Sul fronte opposto, droni ucraini hanno colpito un impianto petrolchimico nella regione russa di Samara. Nessun dialogo finché le condizioni dell'Iran non saranno soddisfatte. Teheran, per bocca del segretario del Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale, chiude la porta agli Stati Uniti dopo che il presidente Trump si era detto aperto al confronto. E cresce ancora la tensione tra Houthi e Arabia Saudita. Reagiremo con forza, avverte Riyadh dopo gli attacchi sferrati con missili balistici e droni che hanno causato il ferimento di 13 civili nel sud del paese. La scorsa settimana i ribelli filo-iraniani hanno assunto il controllo della costa yemenita sul Mar Rosso e dello stretto di Bab el-Mandeb, creando ulteriori tensioni dopo la paralisi dello stretto di Hormuz. Il gruppo ha preso di mira anche le infrastrutture petrolifere di Riyadh, facendo schizzare nuovamente sui livelli record il prezzo del greggio. Legge elettorale in Senato, le dichiarazioni di voto, poi il voto finale. Il testo dovrà poi tornare alla Camera in terza lettura. La maggioranza difende il provvedimento perché, dice, in grado di garantire la stabilità grazie al premio di maggioranza per la coalizione che supera il 42% e perché reintroduce le preferenze anche se con capilista bloccati. Le opposizioni contestano l'introduzione di un premierato mascherato, di un premio di maggioranza troppo ampio e incostituzionale e di uno spropositato aumento delle firme necessarie per le formazioni non presenti in Parlamento. Non accenna a diminuire l'attività eruttiva dell'Etna, è ancora allerta rossa e di conseguenza l'emissione di cenere con nuovi problemi per l'aeroporto di Catania. La società che gestisce lo scalo ha fatto sapere che la chiusura dei settori B3 e C1 è stata prorogata e che tutte le operazioni di volo, arrivi e partenze sono sospese fino alle 14.30 di oggi. In grave difficoltà i viaggiatori, chi si è visto dirottare il volo su altri scali come Palermo e Trapani spesso è costretto a ricorrere a transfer costosi o noleggi auto. Calcio, con due incontri si completano questa sera i sedicesimi di Coppa Italia. Alle 18 Genoa su Tirol elegge l'avversaria dell'Inter negli ottavi, dove il Napoli attende la vincente del derby toscano Fiorentina-Pisa di fronte dalle 21. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo.

0: Sul portale di Radio Cafè ora c'è anche Radio Cafè Jazz, il nuovo canale tematico curato dallo staff del jazzofono. Radio Cafè Jazz, il jazz come non l'avete mai sentito prima.
1: Aspetta un attimo, Radio Cafè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

accendi il DAB Plus. Con il DAB Plus si inquina meno, è un fatto. Oltre 20 programmi radiofonici in una sola frequenza. Con il DAB Plus la radio diventa sempre più green, senza più interferenze, più facile da ascoltare. Radio Caffè in DAB Plus si ascolta nelle grandi città d'Italia: Milano, Napoli, Firenze, Roma, Cagliari, Torino, Brescia, Padova e presto in tante altre città. Accendi il DAB Plus, scopri la Digital Radio e diventa sempre più green.

0: che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
0: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
1: Sì.
2: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
0: Scegli ora ING Business Banking.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
3: Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè

0: Radio Café, il est 14h01.
1: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Caffè Local News. Local News.
1: Nuova edizione di Local News, l'informazione di Radio Caffè. La cronaca: intorno alle 9 di questa mattina un privato cittadino in zona Campalto a Venezia ha trovato un corpo in acqua. Chiamate le forze dell'ordine, si è scoperto che il corpo affiorato era di una donna. Si tratta infatti della 26enne Gabriella Querino, dispersa da sabato mattina all'alba, quando il barchino su cui viaggiava con il marito Sean Micheli si è scontrato con un taxi acqueo nel canale di Tessera. La conferma che fosse lei è arrivata anche dal sindaco di Venezia Simone Venturini, che ha detto, scrivendolo anche sulla propria pagina social: si chiude nel modo più doloroso una vicenda tragica che in questi giorni ha tenuto con il fiato sospeso tutta la nostra città. 4 poliziotti penitenziari feriti in 2 distinte aggressioni nell'arco di un solo fine settimana nelle carceri di Padova. Il bilancio è denunciato dal sindacato autonomo Polizia Penitenziaria, che riaccende l'allarme sulla sicurezza negli istituti padovani, dove nei giorni scorsi si erano già verificati altri episodi di violenza ai danni del personale. Intervento dei vigili del fuoco nel tardo pomeriggio di ieri a Ficarolo, in via Lungo Argine, per incendio di un autobus. L'allarme è scattato intorno alle 17.30, quando i vigili del fuoco di Casalmassa sono intervenuti sul posto con 2 mezzi per fronteggiare il rogo che ha interessato un autobus ormai dismesso. Considerata la natura dell'incendio, a supporto delle operazioni è stata fatta anche intervenire un autobotte del distaccamento di Bondeno. Per le operazioni di spegnimento i vigili del fuoco hanno utilizzato anche uno specifico liquido schiumoso estinguente, necessario per agevolare il controllo e lo spegnimento delle fiamme. Intorno alle 18 di ieri l'elicottero del SUEM di Pieve di Cadore è decollato in aiuto di un escursionista tedesco che era rimasto incrodato in un ripido canalone, aggrappato con le mani alla roccia dopo aver smarrito il sentiero che stava seguendo in direzione del rifugio Pramperet. Avendo con fatica lanciato l'allarme, con la comunicazione difficile e le poche informazioni, l'equipaggio ha iniziato a perlustrare la zona finché l'uomo non è stato individuato in una posizione assai precaria. Vercellato più in alto, il tecnico di elisoccorso è sceso per una ventina di metri, lo ha assicurato e quindi lo ha fatto arrivare con 40 metri di vericello all'elicottero. L'uomo, che era illeso, è stato poi lasciato al passo Duran. E nel primo pomeriggio di ieri, a seguito della chiamata del gestore del rifugio Vazzoler, attivato dal marito, il soccorso alpino di Agordo ha invece avuto modo di intervenire per una escursionista statunitense di 62 anni che si era fatta male ad una caviglia in località Giaroi del Palazzin e non era più in grado di camminare da sola. Raggiunta da una squadra, l'infortunata è stata caricata quindi in barella e portata fino al fuoristrada, con cui è stata poi accompagnata all'ospedale di Agordo. Nell'ultima settimana la squadra antiborseggio della polizia locale di Venezia ha colto in flagranza di reato 5 borseggiatori all'imbarcadero della stazione Santa Lucia e 3 borseggiatrici nella zona di San Marco, tutti soggetti già noti alla polizia locale per la commissione di reati contro il patrimonio. Il lavoro degli agenti è fondamentale, ma da solo non può bastare. Serve anche un impianto normativo efficace che metta le forze dell'ordine nelle condizioni di operare con strumenti adeguati e garantisca la certezza della pena nei confronti di chi viene riconosciuto responsabile di questi reati, soprattutto quando si tratta di soggetti recidivi. La tutela dei residenti, dei lavoratori e dei visitatori richiede un'azione continua sul territorio e regole capaci di rendere realmente efficace il lavoro della polizia svolto ogni giorno. Bene, è tutto per questa nostra edizione. Come sempre Local News ritorna. Grazie per averci seguito. Buona giornata.
0: Radio Caffè Local News.
2: Prossimo appuntamento con informazione locale, oggi pomeriggio alle 17.
3: La musica più elegante e raffinata di sempre. L'ascolti tutti i giorni.
4: Per tutto il giorno.
3: Sempre e solo su
5: Radio Caffè.
6: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Ben trovati. Sulla A4 Brescia-Padova si verificano ancora lunghe code tra Verona Sud e Peschiera del Garda in direzione Milano a causa di un precedente incidente. Tra Desenzano e Peschiera invece segnaliamo rallentamenti con code per chi viaggia verso Venezia per traffico intenso. Sulla Venezia-Trieste si viaggia a rilento per un mezzo pesante in panne tra Cessalto e San Donà di Piave in direzione Venezia. Nella stessa direzione code per traffico intenso tra Latina Pisana e Sanstino di Livenza. Vi informiamo inoltre che dalle ore 21.30 di stasera alle ore 5.30 di domani mercoledì 16 settembre sulla tangenziale di Mestre verrà chiusa l'entrata di Mira Oriago in direzione Milano per attività di manutenzione, con deviazione del traffico presso Marghera. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. Per il momento è tutto, buon viaggio.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: so sweet. If we could just relive those days again, darling, I think we...
1: Vai alla pagina radiocaffè.it ed oltre a Radio Caffè trovi altri canali in streaming, ideali per la tua attività o per altri momenti più cool. Clicca su playlist indimenticabili come Radio Caffè Italia, solo musica italiana dagli anni 70 fino ad oggi. Un successo dopo l'altro con i grandi interpreti

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

0: Radio Café, il est 15h01.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Tensioni crescenti tra Russia e NATO, un drone non identificato è stato abbattuto sui cieli della Lituania da jet italiani nell'ambito della missione dell'Alleanza Atlantica. Poco dopo, una fregata russa ha lanciato razzi di segnalazione sfiorando un elicottero danese che si trovava in acque internazionali al largo della costa della Danimarca. Copenaghen ha annunciato che convocherà l'ambasciatore di Mosca per discutere dell'incidente. E non si ferma il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina, che non risparmia i siti energetici nonostante l'annuncio di Trump dello stop ai raid sulle raffinerie tra Mosca e Kiev. In un doppio attacco delle forze russe colpite almeno due stazioni di servizio della capitale ucraina, dove si conta un morto e diversi feriti. Raid anche su Odessa e Zaporizhia. Sul fronte opposto, droni ucraini hanno colpito un impianto petrolchimico nella regione russa di Samara. Nessun dialogo finché le condizioni dell'Iran non saranno soddisfatte. Teheran, per bocca del segretario del Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale, chiude la porta agli Stati Uniti dopo che il presidente Trump si era detto aperto al confronto. E cresce ancora la tensione tra Houthi e Arabia Saudita. Reagiremo con forza, avverte Riyadh dopo gli attacchi sferrati con missili balistici e droni che hanno causato il ferimento di 13 civili nel sud del paese. La scorsa settimana i ribelli filo-iraniani hanno assunto il controllo della costa yemenita sul Mar Rosso e dello stretto di Bab el-Mandeb, creando ulteriori tensioni dopo la paralisi dello stretto di Hormuz. Il gruppo ha preso di mira anche le infrastrutture petrolifere di Riyadh, facendo schizzare nuovamente sui livelli record il prezzo del greggio. Legge elettorale in Senato, le dichiarazioni di voto, poi il voto finale. Il testo dovrà poi tornare alla Camera in terza lettura. La maggioranza difende il provvedimento perché, dice, in grado di garantire la stabilità grazie al premio di maggioranza per la coalizione che supera il 42% e perché reintroduce le preferenze anche se con capilista bloccati. Le opposizioni contestano l'introduzione di un premierato mascherato, di un premio di maggioranza troppo ampio e incostituzionale e di uno spropositato aumento delle firme necessarie per le formazioni non presenti in Parlamento. Non accenna a diminuire l'attività eruttiva dell'Etna, è ancora allerta rossa e di conseguenza l'emissione di cenere con nuovi problemi per l'aeroporto di Catania. La società che gestisce lo scalo ha fatto sapere che la chiusura dei settori B3 e C1 è stata prorogata e che tutte le operazioni di volo, arrivi e partenze sono sospese fino alle 14.30 di oggi. In grave difficoltà i viaggiatori, chi si è visto dirottare il volo su altri scali come Palermo e Trapani spesso è costretto a ricorrere a transfer costosi o noleggi auto. Calcio, con due incontri si completano questa sera i sedicesimi di Coppa Italia. Alle 18 Genoa su Tirol elegge l'avversaria dell'Inter negli ottavi, dove il Napoli attende la vincente del derby toscano Fiorentina-Pisa di fronte dalle 21. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben trovati ad un nuovo aggiornamento. Sulla A4 Brescia-Padova, risolto l'incidente, permangono code ma in smaltimento tra Soave e Verona Sud in direzione Milano e code in uscita a Verona Est per entrambe le provenienze. Vi segnaliamo che sono in corso lavori sulla A4 Venezia-Trieste tra il passante di Mestre e Meolo Roncade e attivo uno scambio di carreggiata e si verificano incolonnamenti in direzione Trieste. E tra la Tisana e Cesalto in direzione Venezia, code per il traffico sostenuto. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Radio Caffè. Radio Caffè. La Roma della buona musica.

0: La musica più elegante e raffinata di sempre. L'ascolti tutti i giorni.
1: Per tutto il giorno.
0: Sempre e solo su
2: Radio Caffè.
3: Radio Caffè. La musica giusta per la tua giornata.

0: Radio Café, il est 16h02.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
2: Sì.
3: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
6: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben trovati ad un nuovo aggiornamento. Sulla A4 Brescia-Padova, risolto l'incidente, permangono code ma in smaltimento tra Soave e Verona Sud in direzione Milano e code in uscita a Verona Est per entrambe le provenienze. Vi segnaliamo che sono in corso lavori sulla A4 Venezia-Trieste tra il passante di Mestre e Meolo Roncade e attivo uno scambio di carreggiata e si verificano incolonnamenti in direzione Trieste. E tra la Tisana e Cesalto in direzione Venezia, code per il traffico sostenuto. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa. Radio
1: Caffè. Aspetta un attimo, Radio Caffè.

0: le italianissime, le più nuove hit italiane, ora su Radio Caffè. Radio Caffè.
1: Fammene uno, dai. Anzi due, dai.

La musica che ami da sempre è solo qui, Radio Caffè.

0: Radio Café, il est 17h01.
1: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Caffè Local News. Local News.
1: Nuova edizione di Local News, l'informazione di Radio Caffè. Da lunedì 21 settembre prenderanno avvio i lavori per la realizzazione delle nuove rampe metalliche a gradino agevolato sul Ponte della Salute a Venezia città, con l'obiettivo di migliorare l'accessibilità e rendere più agevole l'attraversamento del ponte. Per consentire l'apertura del cantiere a partire da venerdì 18 settembre saranno rimosse le rampe provvisorie attualmente presenti. L'opera rientra nel più ampio programma di eliminazione delle barriere. I cantieri da 1 milione di euro si inserisce in un percorso di interventi avviato negli anni scorsi per aumentare in maniera progressiva l'accessibilità alla città lagunare. Apprendo con piacere della nomina da parte del presidente della regione del Veneto Alberto Stefani di Roberto Pizzoli, sindaco di Porto Tolle, quale nuovo presidente del Delta del Po, un sindaco che personalmente stimo anche per l'importante lavoro svolto in questi anni a favore del territorio del Delta e per l'impegno profuso nella sua valorizzazione. Auguro buon lavoro al nuovo direttivo, composto oltre che da Roberto Pizzoli, neopresidente, anche da Luigi Ferro, Virginio Mantovani, Moreno Gasparini e Alessandro Marangoni. Voglio inoltre ringraziare il presidente uscente Moreno Gasparini e tutto il suo direttivo per l'ottimo lavoro svolto in questi anni per la tutela e lo sviluppo del Parco del Po. Lo scrive in una nota Cristiano Corazzari, consigliere regionale della Lega a Palazzo Ferrofini. Uno studio internazionale coordinato dalla Università di Padova mostra come l'organizzazione mentale sul denaro resti solidamente valida 40 anni dalla sua formulazione. Perché risparmiare 5 euro su un acquisto da 15 euro può sembrare più conveniente che risparmiare gli stessi 5 euro su un acquisto da 125 euro? E perché perdere un biglietto per uno spettacolo può sembrare più costoso che perdere la stessa somma in contanti? Queste apparenti incongruenze sono esempi di contabilità mentale, la tendenza a organizzare il denaro in conti psicologici separati in base alla provenienza, alla sua destinazione o al contesto in cui viene utilizzato. Sebbene ogni euro abbia lo stesso valore economico oggettivo, le persone non sempre lo percepiscono o lo spendono allo stesso modo. Domani alle 13.45 alla sala stampa Oriana Fallaci di Palazzo Ferrofini, il consigliere regionale Eleonora Mosco presenterà la terza edizione della Festa dello Sport di Saonara, in programma domenica 20 settembre dalle ore 14, che dedicherà un intero pomeriggio allo sport con la partecipazione di tutte le associazioni sportive del territorio di Saonara. Da domani, mercoledì 16 settembre, sul sito di Science for All si potranno prenotare gli spettacoli e le attività proposti dal palinsesto della Università di Padova. L'Ateneo Padavino organizza per il quinto anno questo appuntamento, un progetto rivolto alla cittadinanza e alle scuole che comunica la scienza in modo semplice e coinvolgente. Ricordo inoltre che ci saranno circa 300 attività tra giochi, laboratori, spettacoli, escape room, caffè scientifico e visite guidate. Il cortile antico di Palazzo del Bo ospiterà l'info point principale del festival. A Gianluca Merico della Valpolicella in provincia di Verona va il titolo assoluto categoria over di Bellissimo d'Italia 2026, un prestigioso traguardo per il 53enne residente in Veneto. Si è conclusa con uno straordinario successo di pubblico la finale nazionale del concorso Bellissima e Bellissimo d'Italia 2026 alla sua 20ª edizione. Bene, è tutto per questa nostra edizione. Come sempre Local News ritorna. Grazie per averci seguito. Buona giornata.
0: Radio Caffè Local News.
2: Prossimo appuntamento con informazione locale questa sera alle 20.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Eccoci tornati, ben ritrovati all'ascolto. Sulla A4 Brescia-Padova, code per un precedente veicolo fermo tra Montebello e Verona Est in direzione Milano. Sul tratto Venezia-Trieste della 4 incolonnamenti per traffico intenso tra Latisana e San Stino di Livenza verso Venezia. Prudenza poi per il cantiere con scambio di carreggiata tra Venezia Est e Melo Roncade. Traffico in aumento sulla tangenziale di Mestre e rallentamenti tra Milanese e Marghera in direzione Milano. Per quanto riguarda infine i tratti non di nostra competenza, sulla ex statale 567 del Benaco, di competenza della provincia di Brescia, disagi per un incidente con intervento elisoccorso nei pressi dello svincolo di Desenzano della A4. Tutte le informazioni sulla viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Infoviaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Radio Caffè. Si sente la differenza.

c'hai con noi. Radio Caffè è in DAB. Si ascolta nelle più belle città d'Italia. A Brescia, Bergamo, Milano, Roma, Firenze, Napoli e Cagliari. Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

0: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa. Radio Caffè.
1: Con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè, il tuo momento.

0: le italianissime, le più nuove hit italiane, ora su Radio Caffè.
1: A volte il silenzio brucia come una ferita. Il cuore perde un colpo, non respira sotto il peso della vita. Altre volte la tua voce è come un fiume in piena e si fa largo nel mio mare come fa una vela. Ti nascondi nei miei occhi, ma ti lascio andare via quando piango. Ogni volta tu ritorni,

0: ascoltatori.
1: Radio Caffè.
2: Radio Caffè, la grande musica di tutti i tempi.
0: Stai ascoltando Radio Caffè.
3: Cercami. Caffè.

0: Radio Café, il est 17h58.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Ben trovati da Gerardo De Vivo. È già iniziato il conto alla rovescia per la sfida diretta tra le capoliste della Serie A. Sabato alle 18 il faccia a faccia nella capitale tra Roma e Inter, appaiate al comando a punteggio pieno. Non sarà della partita Hakan Çalhanoğlu. Fermato da un affaticamento muscolare prima del match con l'Udinese, il centrocampista nerazzurro si è sottoposto stamattina ad esami strumentali che hanno evidenziato un risentimento all'adduttore della coscia destra. Le condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni, comunica il club. Da valutare anche le condizioni di Stones, anch'egli alle prese con un problema muscolare. Nella Roma dovrebbero tornare a disposizione Ndicka e Wesley a riposo precauzionale ieri a Torino. Si completano intanto stasera i sedicesimi di Coppa Italia. Alle 18 Genoa su Tirol elegge l'avversaria dell'Inter negli ottavi, dove il Napoli attende la vincente del derby toscano Fiorentina-Pisa di fronte dalle 21. E siamo alla vigilia del primo turno d'Europa League. Il cammino del Milan parte domani da San Siro col Benfica. Giovedì la Juventus ospita gli olandesi del NEC Nijmegen. Pallavolo, quarto impegno per l'Italia nella prima fase degli europei maschili. Percorso netto finora 3 vittorie su 3 e pass per gli ottavi in anticipo. Gli azzurri affrontano a Modena la Repubblica Ceca, il via alle 21. Giovedì chiusura del girone contro la Slovenia. Saranno due match fondamentali per la classifica del gruppo, sottolinea lo schiacciatore azzurro Francesco Sani.
1: Per arrivare nella posizione migliore in questi ottavi a Torino, direi che per le prossime partite, soprattutto perché giochiamo contro avversari forti come la Repubblica Ceca e la Slovenia, dobbiamo stare sul pezzo, dobbiamo dare tutto quello che abbiamo per appunto arrivare più pronti possibile. Dobbiamo affrontarle tutte e due nella maniera giusta, con la stessa volontà, la stessa grinta con cui abbiamo giocato finora. E sicuramente mi aspetto due partite di alto livello, quindi non vedo l'ora.
0: Alle spalle gli US Open, il circuito maschile del tennis si trasferisce in Cina con i tornei di Hangzhou e Chengdu che scattano la prossima settimana. Nel torneo di Pechino al via il 30 settembre è previsto il rientro agonistico di Jannik Sinner, il numero uno del mondo che non gioca un match ufficiale dal 13 luglio, ha ripreso gli allenamenti a Monte Carlo dopo il lungo stop per problemi al ginocchio. Dopo l'estate di grandi successi per la nostra atletica, con la pioggia di medaglie agli europei di Birmingham, le vittorie degli azzurri nelle finali di Diamond League e negli Ultimate Championship, la stagione si chiude con una delusione. La candidatura italiana per ospitare i mondiali 2029 o 2031 non ha avuto successo. La Federazione Internazionale ha assegnato le rassegne rispettivamente a Nairobi e Monaco di Baviera. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Sulla A4 Brescia-Padova, code a tratti tra Padova Est e Brescia Centro, in direzione Milano, a causa del traffico sostenuto e di vari incidenti ormai risolti. Traffico intenso anche sulla tangenziale di Mestre, rallentamenti si verificano tra Miranese e Marghera in direzione Milano. Sulla A28 Portogruaro-Conegliano, code per il traffico intenso in uscita a Portogruaro provenendo da Conegliano. Vi anticipiamo che a partire dalle 22 di oggi fino alle 5.30 di domattina, a causa di lavori, resterà chiuso l'allacciamento tra la A4 Padova-Venezia e la A13 Bologna-Padova. Per chi proviene da entrambe le carreggiate della A4 e deve mettersi in direzione Bologna, il traffico sarà deviato verso lo svincolo di Padova Est. Tutte le informazioni sulla viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, a più tardi.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: café elegante con ritmo.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Cerca il podcast che vuoi su radiocaffè.it. Da oggi ascolta quello che vuoi, quando vuoi, con Caffè Stream. I podcast come Cinemusical, quando il cinema racconta la musica. L'ora del tech, con le novità del mondo high tech, raccontate da Roberto Bonin. Le biografie dei grandi che hanno fatto grande la musica, in collaborazione con Milano Jazz. Rosa Intenso, le mille sfumature di romance e tanti ancora. Caffè Stream lo trovi cliccando radiocaffè.it.
1: Radio Caffè. La Roma della buona musica.

0: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
1: Subaru.
2: Radio Caffè.
3: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè, il tuo momento. Radio Caffè.
1: Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile,

0: Radio Café, il est 19h01.
1: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri. Radio
2: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ancora ben ritrovati. Sulla 4 Brescia-Padova permangono code a tratti per il traffico sostenuto tra Padova Est e Brescia Centro in direzione Milano. Sul tratto Venezia-Trieste prudenza per un veicolo in avaria tra Redipuglia e Villesse in direzione Venezia. Attenzione ancora al cantiere con scambio di carreggiata tra Venezia Est e Meolo Roncade. Traffico intenso sulla tangenziale di Mestre e ancora rallentamenti tra Miranese e Marghera in direzione Milano. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi è possibile consultare il sito Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

0: Radio Café, il est 20h, 2.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
2: Sì.
3: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Radio Caffè.
0: Radio Caffè Local News.
4: Local News.
5: Una nuova edizione di Local News, l'informazione di Radio Caffè. La cronaca: nella serata di ieri a Campo San Martino, intorno alle 19, un ciclista di 78 anni, mentre era in sella alla propria bicicletta ed effettuava una manovra di svolta a sinistra, è stato investito da un'autovettura il cui conducente si è poi allontanato dal luogo dell'incidente senza prestare soccorso. L'anziano è stato prontamente assistito dal personale del 118 ed è finito all'ospedale di Cittadella. Le sue condizioni fortunatamente non destano preoccupazione e non è in pericolo di vita. Le immediate indagini avviate dai militari della stazione carabinieri di Piazzola sul Brenta hanno consentito di individuare nel giro di poche ore il presunto responsabile dell'investimento. L'uomo è stato deferito all'autorità giudiziaria. Una vicenda che risale a qualche settimana fa, quando una cinquantenne residente nel comune di Ospedaletto Euganeo si è resa protagonista di un gesto di onestà e senso civico. Mentre passeggiava all'interno dei giardini pubblici del castello carrarese di Este, la donna ha notato a terra una mazzetta di banconote per un valore complessivo di 500 euro. Senza alcuna esitazione, la signora si è recata presso la locale stazione dei carabinieri per consegnare quanto rinvenuto. Come da procedura, contanti sono stati ricevuti formalmente e alla donna è stato rilasciato un verbale che attesta l'avvenuta consegna. Secondo quanto previsto dal codice civile in materia di ritrovamento di cose smarrite, in mancanza di richieste dirette di chi possa dimostrare la proprietà, il denaro verrà ritualmente depositato in un apposito ufficio comunale competente. La donna, che ha preferito mantenere l'anonimato, si è detta appagata dei complimenti ricevuti dai carabinieri e dai presenti. Sottoscritti due accordi accompagnati dalle delibere della giunta comunale di Padova per ampliare nella zona della Mandria il collegio dei Salesiani e in zona della Prato della Valle, in via Rudena, il vecchio edificio ex convento sarà trasformato in un ostello. Oggi i lavoratori della Electrolux scioperano ancora per la difesa del posto di lavoro. Il Veneto rappresenta una delle principali potenze manifatturiere d'Europa e ora è vittima della deindustrializzazione ed ora anche della deagricolturazione. Si veda per esempio la questione Mercosur. Il mantenimento dei presidi industriali non va perseguito con logiche assistenziali, ma con investimenti, formazione, ricerca e condizioni territoriali idonee a trattenere le attività ad alto valore aggiunto. Si sta tenendo a Padova il congresso nazionale congiunto della Società Geologica Italiana e della Società Italiana di Mineralogia e Petrologia dal 14 al 17 settembre, appunto presso la Fiera di Padova. Più di 1000 scienziati, 4 conferenze plenarie con Fossin e oggi la conferenza di Max W. Schmidt, scienziato di fama internazionale nel campo della geochimica e della geologia quantitativa, che ha dedicato la sua carriera a comprendere i processi geologici interni della Terra e degli altri pianeti, ricreando in laboratorio le condizioni estreme del mantello e della crosta profonda. Bene, è tutto per questa nostra edizione di Local News. L'appuntamento, come sempre, alle prossime edizioni.
0: Radio Caffè Local News.
3: Prossimo appuntamento con informazione locale, domani pomeriggio alle 14.
6: Radio Caffè.
7: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Una buona serata, ben ritrovati. Il traffico è tornato regolare sui principali percorsi del Nord-Est. Vi anticipiamo allora che dalle 21 di oggi fino alle 5.30 di domattina sulla tangenziale di Mestre resterà chiusa l'entrata della Milanese in direzione Milano, entrata alternativa Castellana, e dalle 21.30 fino alle 5.30 del mattino chiusa anche l'entrata di Mira Oriago in direzione Milano. Sempre dalle 21.30 alle 5.30 chiuso per un altro cantiere notturno lo svincolo di Mirano Dolo in uscita provenendo da Milano. Vi riferiamo infine di un'altra importante chiusura a partire dalle 22 di oggi fino alle 5.30 di domattina, a causa di lavori notturni, resterà chiuso l'allacciamento tra la A4 Padova-Venezia e la A13 Bologna-Padova. Per chi proviene da entrambe le carreggiate della A4 e deve mettersi in direzione Bologna, si potrà uscire a Padova Est. Tutte le informazioni sulla viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, ci ritroviamo più tardi.
7: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.

0: café elegante con ritmo. Radio Café, il est 21h01.
1: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri. Radio Caffè.
2: Buonasera da Alessandro Cisilin. È arrivato il via libera finale del Senato alla legge elettorale voluta dalla maggioranza perché è in grado di garantire, così sostiene il centrodestra, la stabilità ed è invece contestata dalle opposizioni su tanti punti, ma sentiamo le novità previste dal testo. Nicola De Muro.
3: La nuova legge elettorale, lato maggioranza, viene definita stabilicum per sottolineare l'obiettivo primario che si propone, una chiara e rapida formazione del governo dopo le elezioni e la stabilità dello stesso esecutivo. Obiettivi e metodi contestati dalle opposizioni che parlano di legge truffa che limita la rappresentanza democratica e punta solo a blindare il centrodestra al potere. Il testo prevede un sistema proporzionale puro con una soglia di sbarramento al 3% e con un premio di maggioranza alla coalizione che ottiene almeno il 42%. Si tratta di 70 deputati e 35 senatori in più. Poi nella scheda obbligo di indicazione del candidato presidente del Consiglio. Inoltre il ritorno dopo tanti anni delle preferenze ma con capilista bloccati indicati dai partiti. Uno dei punti più contestati è il numero di firme necessarie per le formazioni che sono fuori dal Parlamento e che vogliono presentarsi alle elezioni. La soglia richiesta sale fino a circa 450.000 firme totali tra Camera e Senato per potersi candidare in tutti i collegi su scala nazionale. Poi novità anche per i rappresentanti degli italiani all'estero e per il voto degli elettori fuori sede.
2: E il via libera alla proposta di legge è arrivato, come dicevamo, tra le accese proteste delle opposizioni che parlano di legge truffa e studiano eventuali quanto complessi si ricorse alla Corte Costituzionale. In particolare viene definito abnorme il premio di maggioranza previsto, così come l'aver aumentato di 4 volte il numero delle firme necessarie a presentare nuove liste. Dure critiche anche l'indicazione del premier e all'affossamento dell'alternanza di genere. Soddisfatta invece la maggioranza, che parla di un testo che assicurerà stabilità di governo e che restituirebbe libertà di scelta con le preferenze. Il testo passa ora alla Camera in terza lettura. Non sono incidenti ma tentativi calcolati da parte della Russia di indebolire la nostra determinazione a fianco dell'Ucraina, le parole dell'alta commissaria europea Callas, rivendicando anche la strada delle nuove sanzioni contro Mosca. Diverse le segnalazioni sospette nelle ultime ore. Copenaghen ha convocato l'ambasciatore russo dopo che una fregata di Mosca ha lanciato razzi di segnalazione verso un elicottero danese. Faceva manovre provocatorie, spiega il Cremlino. La notte scorsa jet italiani della NATO hanno abbattuto un drone sullo spazio aereo lituano ritenuto di matrice russa. Il ministro della difesa Crosetto sottolinea il valore dell'operazione e il nostro ruolo nell'alleanza.
4: Ringraziare i piloti italiani che hanno contribuito a un intervento importante sul fianco est, come già un mese fa sono intervenuti i piloti italiani e hanno abbattuto una minaccia proveniente probabilmente dalla Russia. La presenza degli aerei italiani qua è la dimostrazione evidente del valore che per noi ha l'Alleanza Atlantica e cosa significa la parola alleati.
2: E tensioni ancora ai massimi tra Stati Uniti e Iran, che dichiara di aver intercettato oggi altri droni sullo stretto di Hormuz. L'esercito americano intanto in un'informativa obbligatoria al Congresso ha riferito che il conflitto solo nel periodo tra il 28 febbraio e il 30 giugno è costato oltre 33 miliardi di dollari, 2/3 dei quali in munizioni, determinandone tra l'altro oggi una carenza. E si segnala altro fuoco incrociato nella penisola araba tra le forze saudite e i ribelli Houthi filo-iraniani che hanno preso il controllo dell'area di accesso sul Mar Rosso. Ora parliamo della morte di Emma Bonino. Oggi i funerali di Stato, laici a Roma, dinanzi a una folla commossa e le massime cariche dello Stato. Sentiamo Nicola Compagnone.
1: C'erano tutte le massime autorità istituzionali e politiche, ma anche tanta gente comune a Roma per l'ultima addio a Emma Bonino, morta venerdì nella capitale all'età di 78 anni. Nella sala della protomoteca del Campidoglio Funerali di Stato, in forma laica della storica leader radicale, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la Premier Giorgia Meloni, al seguito della famiglia, hanno accompagnato il feretro all'esterno dell'edificio nel carro funebre per l'ultimo saluto. Tra gli interventi durante la cerimonia, quelli degli ex presidenti del Consiglio Enrico Letta e Romano Prodi, con i quali Bonino ricoprì la carica di ministra, per quest'ultimo anche un'amica.
5: La sua intelligenza, la sua assoluta lealtà e la sua, a volte anche brutale, franchezza, quasi provocante, hanno creato un rapporto che è progredito e anzi si è intensificato dopo il lavoro comune.
1: Tante anche le persone che hanno seguito la cerimonia grazie a un maxi schermo nella piazza. La leader radicale sarà cremata e trasportata nella cappella di famiglia a Bra.
2: Infine lo sport, mentre è già scattato il conto alla rovescia per la sfida al vertice della Serie A, sabato Roma-Inter senza Çalhanoğlu infortunato, si completano i sedicesimi di Coppa Italia. Genoa su Tirol elegge l'avversario dell'Inter negli ottavi, dove il Napoli attende la vincente di Fiorentina-Pisa di fronte alle 21. E agli europei maschili di pallavolo torna in campo l'Italia, centrato in anticipo il passaggio del turno con 3 vittorie su 3. Gli azzurri affrontano alle 21 a Modena la Repubblica Ceca nel penultimo incontro del girone, che si chiuderà giovedì contro la Slovenia. Sono partite decisive per la classifica del gruppo, che condizionerà il percorso nella fase successiva. Lo schiacciatore Francesco Sani.
6: Per arrivare nella posizione migliore in questi ottavi a Torino, direi che per le prossime partite, soprattutto perché giochiamo contro avversari forti come la Repubblica Ceca e la Slovenia, dobbiamo stare sul pezzo, dobbiamo dare tutto quello che abbiamo per appunto arrivare più pronti possibili. Dobbiamo affrontarle tutte e due nella maniera giusta, con la stessa volontà, la stessa grinta con cui abbiamo giocato finora. E sicuramente mi aspetto due partite di alto livello, quindi non vedo l'ora.
2: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.
7: Aspetta un attimo, Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona serata, ben ritrovati. Il traffico è tornato regolare sui principali percorsi del Nord-Est. Vi anticipiamo allora che dalle 21 di oggi fino alle 5.30 di domattina sulla tangenziale di Mestre resterà chiusa l'entrata della Milanese in direzione Milano, entrata alternativa Castellana, e dalle 21.30 fino alle 5.30 del mattino chiusa anche l'entrata di Mira Oriago in direzione Milano. Sempre dalle 21.30 alle 5.30 chiuso per un altro cantiere notturno lo svincolo di Mirano Dolo in uscita provenendo da Milano. Vi riferiamo infine di un'altra importante chiusura. A partire dalle 22 di oggi fino alle 5.30 di domattina, a causa di lavori notturni, resterà chiuso l'allacciamento tra la A4 Padova-Venezia e la A13 Bologna-Padova. Per chi proviene da entrambe le carreggiate dell'A4 e deve mettersi in direzione Bologna, si potrà uscire a Padova Est. Tutte le informazioni sulla viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, ci ritroviamo più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.

0: café elegante con ritmo.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Con Radio Café è il momento di un successo tutto italiano. Radio Café, il tuo momento.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Le italianissime, le più nuove hit italiane, ora su Radio Café.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

0: Caffè Mon Amour, solo canzoni d'amore.
1: It feels good.

0: Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 22h01.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru.
3: Radio Caffè.
4: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora.
5: Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ha ancora emozioni senza tempo. Resta con noi.
6: Resta con noi.
7: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Un saluto a voi tutti all'ascolto. Questo è l'ultimo appuntamento per la giornata di oggi, martedì 15 settembre. Le informazioni curate dalla nostra redazione torneranno alle 7 di domani mattina, mercoledì 16 settembre. Il traffico si presenta al momento regolare sulle autostrade di nostra competenza. Parliamo di lavori notturni. A57 tangenziale di Mestre, tratto di competenza CAV, dalle 21 di oggi fino alle 5.30 di domani, mercoledì 16 settembre, avverrà la chiusura dello svincolo di immissione della Miranese in direzione Milano con deviazione sulla rotatoria Castellana. Dalle 21.30 di oggi alle 5.30 di domani mattina verrà chiuso lo svincolo di immissione in direzione Milano della stazione di Mira Oriago per attività di manutenzione delle barriere stradali, deviazione del traffico allo svincolo di Marghera. Ancora A57 tangenziale di Mestre, tratto di competenza CAV, questa notte dalle 21.30 fino alle 5.30 di domani mattina e dalle 21.30 di mercoledì 16 fino alle 5.30 del mattino di giovedì 17 settembre verrà chiuso lo svincolo di uscita di Mirano Dolo in direzione Trieste per attività di manutenzione delle barriere stradali. Traffico deviato verso lo svincolo di Marghera la prima sera e di Mira Oriago nella seconda sera tra mercoledì e giovedì. Ancora lavori notturni. A4, tratto di competenza CAV, dalle 22 di oggi fino alle 5.30 di domani, mercoledì 16 settembre, per attività di manutenzione di Autostrade per l'Italia, sarà effettuata la chiusura degli svincoli A4 A13 verso la A13 in entrambe le carreggiate. Chi intende prendere la A13 in direzione Bologna sarà deviato alla stazione di Padova Est. Ancora una notizia riguardante la A57 tangenziale di Mestre nel tratto di competenza di Autostrade Alto Adriatico. Dalle 23 di mercoledì 16 fino alle 3 del mattino di giovedì 17 settembre verranno disposte le seguenti limitazioni per interventi sull'elettrodotto Terna. Chiusura della carreggiata est in direzione Trieste tra il bivio per la A27 e quello per la A4 barriera di Venezia Est e dei relativi accessi intermedi. Chiusura della carreggiata ovest direzione Padova-Milano tra il bivio per la A4 e il bivio per la A57, detto anche Salto della Capra, che porta alla barriera di Venezia Est. Chiusura della bretella di Quarto d'Altino che porta dalla viabilità esterna all'autostrada. E ancora sulla A57 nel tratto di competenza di Alto Adriatico, nella notte tra mercoledì 16 e il primo mattino, alle 3 del mattino di giovedì 17 settembre, avverrà la chiusura dello svincolo che porta verso la barriera di Venezia Est per chi proviene dal passante di Mestre. In caso di maltempo, le lavorazioni verranno effettuate con le stesse modalità e limitazioni la notte successiva. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, potete scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. Grazie per la cortese attenzione. Buon viaggio.
7: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.

0: café elegante con ritmo.
1: Con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè, il tuo momento.

0: Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 23h, 1.
1: Su Radio Café sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi.

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Con Radio Café è il momento di un successo tutto italiano. Radio Café, il tuo momento.

Midnight Special. Solo il meglio della musica smooth jazz e dintorni su Radio Caffè.